corde con te costruggere lo. Salgo e scorro sulle città di Nenti, e le morti